0: Ruby, la mia vita, Ruby! Vita! Vita mia! Vieni, figlia! Non ho potuto incontrarti! Non ho potuto lamentare per la! Mi sono sfidato per farmi! E che ne è, Fantana? Quando mi piace ella, non la vi manchi, o morirò!
1: Non
0: ho potuto! Ma chi mi ha messo la parete? Dobbiamo buscare la prima, che non